0: Ci volevo scoprire.
1: Lì un momento siamo Harry Kane.
2: È l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: Harry. Ah, vedai. Oh, attaja, da Harry Kane.
2: Sen naqsa pal Harry Kane, naqsa b'semba.
1: Xiex semmi u għal-tornado għal-Harry Kane. Mux miskin, ija li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fenek. With Continental Cars and Satariano. Weekdays